0: Station. Paramore. Felicità.
1: Dove?
0: Alison.
1: Vuoi?
0: Dove?
1: My name is Millie.
0: Dove? Alison.
1: Andrew.
0: Felicità. Millie.
2: Yo, this is Gabriel Gould, and you're listening to 88.9 Yolo Radio.